On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Candide nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Candide.

0: mobile.
1: Come capire in anticipo i guasti della macchina, risparmiare dal meccanico e far durare l'auto di più.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quel momento in cui sul cruscotto si accende una spia arancione e parte la solita sudarella fredda.
1: Esatto, quel classico simbolo misterioso di cui nessuno legge mai il libretto e che puntualmente compare prima di un lungo viaggio o nel fine settimana.
0: Fino a ieri l'unica opzione era andare alla cieca dal meccanico sperando non fosse nulla di grave. Oggi l'AI ci aiuta a capire subito cosa sta succedendo.
1: Esistono infatti piccoli dispositivi intelligenti da collegare alla presa di diagnostica dell'auto, la porta OBD che hanno tutte le macchine, accoppiati ad app AI come Carly o Angie.
0: L'AI legge i codici di errore della centralina e ve li traduce in italiano semplice. Non un freddo errore P402, ma il filtro antiparticolato si sta intasando, fai un tragitto a scorrimento veloce prima che sia troppo tardi.
1: E per chi sente uno strano tic-tac o un cigolio quando frena, ci sono sistemi basati sull'analisi acustica intelligenti, come Skoda, Sound Analyzer o app di diagnostica sonora.
0: Registrate il rumore col microfono del telefono e l'AI confronta quel suono con un archivio di migliaia di guasti, dicendovi se si tratta della cinghia o dei freni o dei cuscinetti. Ma attenzione, perché l'AI non serve solo quando il danno è fatto, no? Il vero risparmio sta nel mantenere l'auto sempre in perfetta salute.
1: Quanti di noi si dimenticano la scadenza dell'olio, la pressione delle gomme prima dell'estate o il controllo dei filtri?
0: Ecco appunto, utilizzando piattaforme di gestione veicolo assistite da AI come Drivo o Fixed, il sistema incrocia i chilometri che percorrete ogni giorno con lo stile di guida e il meteo della vostra zona.
1: L'app calcola l'usura reale dei componenti e vi avvisa con precisione. Tra 500 km ti conviene controllare il livello del liquido refrigerante per evitare surriscaldamenti.
0: Il risultato? Beh, si evitano i guasti catastrofici, si allunga la vita del motore e soprattutto si evita di spendere una fortuna in riparazioni d'emergenza. Quindi Chiara, ricapitoliamo.
1: Carly o FixD con adattatore OBD per leggere le spie e tradurre i codici errori e le app di manutenzione intelligente come Drivo per prevenire i guasti.
0: L'intelligenza artificiale non sostituisce l'esperienza di un buon meccanico di fiducia, ma ci dà consapevolezza per viaggiare perlomeno tranquilli. In questo vi assicuro è già molto. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao.

0: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
1: Space Girls. Rock Chart 2000. I wanna make you.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Madrid, il campione del mondo classe 1998, ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie dell'Udinese e appunto dell'Atletico. Parallelamente, la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ore decisive per la porta della Juventus, con i dirigenti bianconeri al lavoro per chiudere la trattativa con i Paris Saint-Germain per Zion Suzuki, l'ormai ex portiere del Parma, trasferitosi a Parigi per 35 milioni di euro, può arrivare a Torino con la formula del prestito annuale. Carnevali e Massara puntano a definire l'accordo con l'entourage del 23enne giapponese e con il club francese entro il fine settimana, così da mettere il giocatore a disposizione di Luciano Spalletti per la ripresa degli allenamenti dopo la tournée estiva. Definito il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, al via senza l'infortunato Yannick Sinner, che sta recuperando in vista degli US Open. Flavio Cobolli è inserito nel quarto della testa di serie numero 1 Alexander Zverev, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Carabelli e Kecmanovic. Nel secondo quarto si prospetta un possibile derby azzurro negli ottavi tra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, con Djokovic presente nello stesso spicchio. Arnaldi esordirà contro l'Andaluseo Draper, mentre Darderi attende il vincente della sfida tra Hicata e Monfils. Nello stesso lato di tabellone figurano anche Mattia Bellucci, opposto a Svad, e Matteo Berrettini, che affronterà al primo turno un tennista proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti aspetta al primo turno Altmaier o un qualificato. Al via anche Lorenzo Sonego, che affronterà al primo turno il cinese Shang. Con in palio il match contro la testa di serie numero 17, Francis Tiafoe.

Pickett!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

yürüyüm. Bunlar nerede olsa. Senti che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande.

Rubens. Attorno a me, ma come mamma, tu vedi che pedazzo stava.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

This is the one for fun and entertainment. The one.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nell'energia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque.

posta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

nessun allarme terrorismo da Ceuta, risponde Madrid. L'attentato a Ranucci, la vittima confessa, sono io il mandante, respinta dal GIP la richiesta dei domiciliari, intanto è scontro politico sul futuro del conduttore di Report. Tragedia a San Vito Lo Capo, operaio e soccorritore del 118 muoiono all'interno di un depuratore, l'impianto era stato sequestrato 10 anni fa. Il 18enne morto accoltellato a Trani, un ragazzo poco più giovane si presenta ai carabinieri e confessa, la lite per una ragazza è il possibile movente del delitto. Situazione incandescente in Cisgiordania, prosegue l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni israeliani, la condanna dell'ambasciatore USA in Israele è terrorismo. L'Etna non dà pace a Catania, all'aeroporto i voli restano sospesi fino alle 8 di domani, disagi per i passeggeri, sono ormai oltre 700 i voli cancellati da inizio eruzione. Esplosione a Colleferro vicino Roma nello stabilimento di munizioni dell'ex Simmel Difesa, ricerche in corso ma al momento non risultano persone coinvolte. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis domina la semifinale dei 50 d'orso e c'entra il nuovo record del mondo. La campionessa caccia dell'oro, appuntamento live.

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazioni, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non-stop music. Radio Web Base, alza il volume.

come stai? Domanda inutile, stai come me.

0: Plumen! Bene, che fai? Sono...
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ebbene, ciao a tutti da Raffaele Astore, come sempre, eccoci qua, benvenuti in questo, come la chiamiamo noi, agora di musica, agora dove appunto l'area della musica rock si concentra. E come sempre noi vi invitiamo ad andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it, oltre chiaramente a quelli che sono i nostri profili Facebook, sia quello di Aria Rock che quello di Raffaele Astore, che è qui per tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, chiaramente in chiave rock.

E siccome noi ci siamo qui per portarvi il rock, questa volta vogliamo partire davvero da quella che è la nostra centralità, quello che rappresenta la nostra musica, il nostro rock, e vogliamo partire con quello che è l'ultimo lavoro di una band che viene fuori dal sottobosco dell'underground romano degli ultimi vent'anni, vale a dire gli Sterbus, duo attivo dal 2004 e formato da Emanuele Sterbini e Dominique D'Avanzo. Tra l'altro li abbiamo avuto abbiamo avuti ospiti in una nostra vecchia puntata sempre di Aria Rock, anche perché Aria Rock è in onda da diversi anni. Beh, dobbiamo dire che gli Sterbus costituiscono un singolare esempio musicale davvero tanto distante dall'hip hop che dalla scena punk hardcore, e due hanno sempre seguito un progetto artistico molto refrattario ad ogni conformismo, che comunque li ha portati a confrontarsi in maniera abbastanza proficua con genere tradizionalmente poco praticati, soprattutto nel centro-sud della nostra Parigi, vale a dire dal rock in opposition, scusate, di matrice zappiana a quello che è il power pop più scintillante. Poi sono passati anche attraverso il Canterbury Sound, insomma, una che dire, un modo di districarsi all'interno della musica davvero strettamente personale, e questo ci fa piacere, perché poi alla fine il sound degli Sterbus è un sound che non è che attiri

un album sempre davvero interessante, come già i precedenti loro lavoro, quello degli Sterbus, che escono con questo Black and Gold. E noi continuiamo questo viaggio, perché dopo un inizio, come dire, stestante, questo 2025, almeno per il progressive rock italiano, si è rilevato poi alquanto interessante. C'è da dire che, ad esempio, la Marrakesh Records, così come la Lizard e la MP Records, stanno hanno riproposto delle ottime realizzazioni, tra l'altro uscite a breve distanza tra di loro. Una di queste riguarda il gruppo laziale Codice C, autore di quello che è il secondo album in studio intitolato Boom. Boom di base è un concept album che tratta l'amore in senso generico, visto da tutte quante le sfaccettature. Boom è un disco che fa davvero star bene, energia positiva, ballate che non si soffermano nel mondo del banale, ma che osano in soluzioni, cambi di ritmo e strumentazioni. Insomma, musica per chi ama ascoltare della buona musica. Thousand Years, loro sono i Codice C, dall'album Bloom. Boom, scusate.

Codice C con questo album davvero molto interessante, per dire boom, dal quale ci siamo ascoltati Thousand Years, un album che vi propongo di andare ad ascoltare davvero attentamente. Basta muoversi su Bandcamp, lì sono presenti tantissimi gruppi, tantissime band, tantissimi artisti, che chiaramente è un circuito promozionale al quale bisogna comunque fare sempre attenzione. E attenzione davvero proprio a quel rock progressivo italiano di cui stiamo parlando, lo fanno anche i catanesi Living Steels. Living Steels che comunque si muovono all'interno di quelli che sono i canoni alla Camel, alla Pink Floyd, ai Doors, insomma a tutta quanta quella musica classic rock che comunque ci ha sempre ispirato e continua ad ispirare. E insomma, anche da questo gruppo, da questa band, arriva questo loro lavoro dal titolo A Child, un ragazzo, con la copertina di Frank Capra. Il tema affrontato è quello di una città immaginaria di Huntsville negli anni 70, dove un ragazzino assiste al rapporto sessuale del sindaco nel bosco con una ragazza con un disturbo dell'apprendimento considerata diversa dagli abitanti del paese. Insomma, qualcosa su cui riflettere, e d'altronde un concept album non può essere diversamente. E dai Living Steels, dall'album A Child, noi ci andiamo ad ascoltare questo The Puppet Massacre.

tanta carne a cuocere col progressive rock di questa band, vale a dire i Living Seals, che sono usciti con questo A Child, da quale ci siamo ascoltati questo The Puppet Massacre, un album che richiama, riporta indietro infatti a quelli che sono, che è il periodo degli anni 70, d'altronde c'è tanto di quel progressive rock che chiaramente ci ha portato davvero indietro nel tempo. E, restando sempre all'interno di quelle che sono le proposte musicali che vengono dall'Italia, questa volta tocca agli italiani Xperia, che hanno messo in Threshold, ultima loro produzione, molta carne al fuoco. Dovremmo dire la verità, forse davvero un po' troppo. La band è sicuramente alla ricerca di quella che è una personalità ben definita, ma resta il dubbio su un eventuale ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione, ma oggi come oggi ormai tutti quanti lavorano con l'intelligenza artificiale. Da una parte c'è chi dice che davvero fa del male utilizzare l'intelligenza artificiale, che fa perdere davvero quella che è comunque l'essenza umana, vale a dire restare con le proprie idee e muoversi attraverso quelli che sono poi i mezzi che l'uomo stesso ha creato. Tuttavia in questo loro lavoro, questo album, vale a dire Threshold, molto interessante, andrebbero smussati alcuni angoli sonori che a tratti sinceramente non rendono giustizia a quelle che sono le ottime melodie composte. Tuttavia quest'album è un lavoro davvero interessante e quindi noi vogliamo segnalarvelo con questo pezzo, Uccelli. Loro sono gli Xperia dall'album Threshold.

0: sekete, con nun toi satana toi semin, toi saglie ne uso.
1: Beh, effettivamente, come vi segnalavamo all'inizio nella presentazione di questo brano, vale a dire Uccelli degli Xperia, in realtà qui in questo disco c'è davvero tanta di quella ricerca di personalità, appunto, che la band sta cercando. Difatti siamo passati da un bel prog rock anche a un po' di questo space con venature, si potrebbe dire, anche per quanto riguarda il sottobosco, quasi sataniche. Insomma, l'ausilio dell'intelligenza artificiale in fase di produzione ha sicuramente prodotto un ottimo lavoro, un po' meno forse l'idea, ma vabbè, questo capita, ma comunque sono pezzi che si consigliano all'ascolto anche per capire come si muove il nostro mercato.

E questi erano gli Xperia dall'album Three Shold. Noi ci siamo andati ad ascoltare gli uccelli, richiama un pochino quelli che sono, come dire, ricordi del grande Hitchcock. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, vabbè, al di là di tutto, noi proseguiamo con quello che è il nostro programma di ascolto. Vorrei dire, questa volta è il primo lavoro degli Ordine Sparso, un EP pubblicato da Moon Music per un debutto che non ha nulla della frenesia tipica degli esordi, ne trasmette comunque l'ansia di voler dimostrare qualcosa a tutti i costi. Al contrario, sembra il risultato di un lavoro maturato nel tempo, fatto di tante ore di sale prove. Dall'album 202S, questo è Gate of Me. Loro sono gli Ordine Sparso.

Beh no, dopo Gate of Me degli Ordine Sparso, adesso è la volta dei Chapel House con questo White House Demos. Nel 1989, giusto per ricordare un pochino da dove arriva questa band, i Chapel House esistevano da appena 2 anni e avevano comunque suonato dal vivo solo 4 volte. Il 15 gennaio entrarono finalmente alla White House Studio di Weston, Supermare, nel Somerset, per registrare quello che poi fu il loro primo demo, 4 canzoni, che dopo ben 36 anni sono disponibili come White House Demos. Per fortuna poi il chitarrista degli Slow Dive, Christian Saville, che al tempo lavorava nello stesso ufficio di Reading Pattman, ha ritrovato il demo registrato dai giovani Chapel House, una musicassetta che vale davvero un tesoro. E che dire altro? Ascoltateveli.

Beh, di questo c'è Patrick House con questo White House Demos, è davvero una fortuna essere riusciti a ritrovare appunto questa cassetta dopo ben 36 anni. E c'è da dire che il chitarrista degli Slow Dive, Christian Seville, che al tempo lavorava proprio in quell'ufficio di Reading a Patman, ritrovando questo demo registrato dai giovani Chapter House, non ha fatto altro appunto che riproporre poi alla fine non solo una band che vale un tesoro, ma anche una musicassetta, e questo vuol dire tanto quando i ritrovamenti musicali sono davvero epici. Insomma, un'altra band poi che alla fine, dopo 20 anni di traversie, porta alla luce quello che è l'ultimo progetto della band cult, che seppe coniugare punk e progressive rock, e stiamo parlando dei Cardiacs. L'attesa è stata lunga, non quanto i millenni che separano i passaggi della cometa al bop, ma abbastanza per far perdere quella che è la fiducia in un possibile ritorno. E invece la traiettoria anomala di questi Cardiacs ha riservato un ultimo grandioso sberleffo a quelle che sono le leggi del rock, un disco postumo che suona più sincero e vitale che mai, e sembra appunto che proprio, anche se non ci sarà una reunion, intanto i Cardiacs sono ritornati con questo lavoro dal titolo molto semplice, LSD, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Breed.

È del ritorno dei Cardiacs, è un ritorno davvero molto interessante e ci siamo ascoltati da quest'album LSD, vale a dire questo Breed, un pezzo molto molto interessante, come appunto dicevamo lo è tutto l'album. E noi continuiamo con quello che poi sarà il prossimo album dei Gong, che appunto si intitolerà The Wonderment. Si intitolerà The Wonderment. Stavo leggendo un attimo quelle che sono le news che compaiono chiaramente su internet. Bright Spirit è il terzo capitolo di una trilogia iniziata con The Universe Also Collapse del 2019 e proseguita con Hunting Ascending del 2023. The Wonderment, registrato con il collaboratore di lunga data Frank Byrne nel suo studio nel sud di Londra, Bright Spirit vede sperimentare i Gong al meglio, più avventurosi e più aperti al sogno che mai. E stiamo parlando appunto di una band che in passato ha davvero dato tanto, tanto, tanto. E i sogni sono centrali in questo album, non solo come immagini liriche, ma come modo di pensare, dove la psichedelia, l'amore e la sottile membrana tra i mondi alimentano la musica. Dai Gong ci ascoltiamo questo The Wonderment.

Bene, i Gong con questo ritorno, questo grande development che ci riporta davvero indietro nel tempo, e noi ci siamo appunto da questo album Bright Spirit, prossimo album dei Gong in uscita il 13 marzo. Noi ci siamo ascoltati, potremmo dire quasi in anteprima, questo Wonderment che riporta indietro davvero nel tempo. E noi ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock ritorniamo ad ascoltare un pochino di quelle che sono i ritocchi indie che spesse volte noi nel nostro programma vi facciamo ascoltare, e partiamo con Jenny on Holiday che annuncia il suo album di debutto Quicksand Heart. Infatti dopo il lancio del suo singolo Every Once of Me il mese scorso, Jenny Holigan inaugura quello che è un nuovo e potente capitolo della sua arte, animato da quello che è un nuovo senso di chiarezza che verrà esplorato appieno in questo album Quicksand Heart. E noi ci ascoltiamo questo Every Once of Me. Lei è Jenny on Holiday. Scusate, Jenny on the Holiday. E devo dire che stasera in questa puntata davvero un po' ne abbiamo fatte e dette, ma probabilmente un po' la testa in altri lidi, ma comunque la musica è sempre qui, qui ad Area Rock in compagnia di Raffaele Astore.

E questa era Jenny on Holiday con questo suo album di debutto che ci porta davvero in un altro mondo. È il prossimo pezzo che ci conduce ormai comunque verso la chiusura di questa puntata di Area Rock, e ancora un altro esordio, quello degli australiani, dei Gnomes, che già dal nome scelto e dalla copertina si capisce essere orientato verso il recupero di certe sonorità sexy che ci piacciono davvero tanto. Un corposo garage rock mai troppo aggressivo, ma decisamente accattivante, spesso più vicino al power pop. Bene, se amate il puro rock and roll senza troppi fronzoli, per voi i tempi gloriosi dei 60s non sono mai finiti. Questo è un album perfetto per l'occasione. Dai Gnomes, Time Will Tell. Tratto da questo esordio, Introducing the Gnomes.

E questi erano i The Gnomes con questo Time Will Tell che ci siamo ascoltati, è davvero molto molto interessante anche questo, come dire, da questa band australiani, davvero un corposo garage rock che ci porta, pensate, un po' dove ci porta alla chiusura di questo nostro percorso odierno, e ci porta alla chiusura con i Wolf Alice. Il loro ultimo, la loro ultima produzione, The Clearing.

0: E con la splendida voce dei Wolf Alice, anche quest'anno candidati al Mercury Prize con questo nuovo album The Clearing, chiude qui la puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Noi speriamo di avervi davvero dato tante tante novità da ascoltare e da come dire assorbire durante quello che saranno appunto i momenti delle vostre giornate. Ricordate di ascoltarci sempre, di non perdere mai l'occasione di sentire un po' di come dire news rock, perché ricordate che con Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Bene, bene, a questo punto davvero è tutto quanto da Raffaele Astore. Non mi resta altro che augurarvi davvero un a risentirci alla prossima settimana. Ciao, ciao a tutti.

una piccola esibizione nell'evento più ambizioso della storia, la musica che incontra l'epica. Rock Stories, episodio 10, 20 minuti che valgono una carriera.

Ne è passato di tempo da Keep Yourself Alive, 12 anni per l'esattezza. Possono contare su un parco di 11 album alle spalle. Non sono dei ragazzini di primo pelo, insomma. È il 12 di gennaio, ma in Brasile fa un caldo assurdo. L'anno è il 1985, a 10 anni dall'assoluto capolavoro di A Night at the Opera, che ha vissuto di recente una nuova notorietà grazie a Hollywood, a Rami Malek e al film Bohemian Rhapsody. Freddie è lì, su quel palco, senza maglietta e coi pantaloni bianchi attillati, come a volersi offrire completamente al pubblico degli oltre 250.000 individui accorsi a vedere il gruppo al Rock in Rio, soprattutto durante l'ottava canzone. Passerà infatti alla storia dei live dei Queen il duetto acustico fra il frontman e l'intera platea durante Love of My Life. Dal concerto ne verrà fuori anche una VHS, altri tempi. Un successo clamoroso. E dunque il gruppo è sulla cresta dell'onda. Tutto va a gonfie vele e i Queen sono definitivamente consacrati come una delle band più richieste dell'intero panorama musicale mondiale, se mai ci fosse stato bisogno di una conferma. Un gruppo conosciuto ovunque e comunque nel mondo. Chiunque ha sentito almeno una volta una canzone dei Queen nella sua vita. Basta vedere una finale di qualsiasi manifestazione sportiva e al momento della consegna del trofeo partirà sicuramente We Are The Champions, come fosse obbligatoriamente e senza diritto di replica la colonna sonora delle vittorie. Ma nonostante il clamoroso successo del Rock in Rio, ci fu un'altra performance che è stata universalmente riconosciuta come la loro migliore di sempre, praticamente l'apice della loro carriera. Facciamo un passo indietro e cambiamo continente. Sul finire del 1984, Bob Geldof si convinse che il mondo della musica poteva dare un aiuto serio e concreto per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi che affliggevano la popolazione mondiale. A ottobre, a Londra, la BBC manda in onda un documentario sulla carestia etiope, appellandola come l'inferno sulla terra. Centinaia di migliaia di persone sono ogni giorno messe tra l'incudine ed il martello di una guerra civile che attanaglia il paese da ormai troppo tempo. La drammatica situazione non risparmia certo neanche i bambini, ne muoiono a migliaia ogni giorno. E Bob è molto sensibile a questa tematica. È assolutamente convinto che lo showbiz possa aiutare questa povera gente. In parole povere, per Natale di quell'anno esce una canzone che è forse il singolo natalizio più venduto ed ascoltato della storia. Do They Know It's Christmas, scritta dallo stesso Bob Geldof e Midge Ure degli Ultravox e cantata praticamente da tutto il panorama pop musicale di allora. Gli Spandau Ballet, Phil Collins, gli Status Quo, gli Wham, ma non ci sono i Queen. E come si lega quindi questa canzone benefica con la band di Freddie Mercury? Non tutti forse conoscono il lato combattivo di Geldof. Il Bob attivista è molto persuasivo e non si ferma davanti a nulla. Dato l'enorme successo riscontrato dal singolo di Natale 84, non possiamo fermarci adesso. I bambini in Etiopia hanno bisogno di tutto l'aiuto che l'Occidente può dare. Sapete come si chiamava la band che ha cantato Do They Know It's Christmas? Il gruppo si chiamava Band Aid. Il nome è stato tradotto in gruppo di soccorso, parafrasando il nome di un marchio americano di cerotti, ma qua stiamo facendo la storia, altro che cerotti. Salta subito alla mente la correlazione tra l'anno successivo al singolo e il nome Aid. I tempi non sono esattamente larghi per poter organizzare l'evento più ambizioso della storia, ma nell'estate del 1985, precisamente il 13 luglio, ha luogo il concerto benefico più famoso di sempre. Tra l'altro, vero aprifila di tutta quella serie di eventi, dischi, concerti più o meno famosi a scopo benefico che poi la storia ci ha consegnato. Non ultimo, il One World Together at Home del pandemico 2020. Il Live Aid lo conosciamo tutti, anche i più giovani che non l'hanno vissuto in prima persona. Un evento colossale tenuto in contemporanea in due paesi a 5 ore di fuso orario con praticamente tutto ciò che la musica poteva offrire. Tutti quelli che contano sono divisi tra il Wembley Stadium di Londra, il vecchio Wembley naturalmente, e il JFK Stadium di Filadelfia, tranne Phil Collins, che dopo la sua performance di Londra salirà di furia su un Concorde per esibirsi anche in USA. Perché nel 1985 non conta più quanti dischi puoi vendere, ma quanti soldi riesci a raccogliere per un evento benefico. Gli influencer del Live Aid sono tantissimi,
e hanno portato a sintonizzarsi sull'evento il 95% degli apparecchi televisivi mondiali. Ovviamente ci sono anche i Queen a Wembley. Anzi, a Live Aid ci sono i Queen e poi tutti gli altri. Tra l'altro all'inizio neanche accettarono l'invito, ma poi tra i consigli del manager e forse mossi da compassione per il giusto fine, accettarono. Si esibiscono alle 18.40 ora di Londra e come tutti ebbero uno spazio di 20 minuti per poter rispettare una rigida tabella di marcia studiata nei minimi dettagli per il The Global Jukebox. Lo stato di grazia di Freddie Mercury è indescrivibile. Vi faccio una domanda. Lo avete mai sentito stonare? In qualsiasi concerto, registrazione, bootleg, take di prova, mai una nota fuori posto. E su questo c'è poco da discutere, dato che è considerata probabilmente la migliore voce maschile della storia della musica. Ma ascoltatevi bene quei 20 minuti. Sono qualcosa di follemente bello e perfetto. Primo risultato tra i video di YouTube. Salgono sul palco con la struggente Bohemian Rhapsody, cantata insieme al pubblico come Love of My Life a Rio di qualche mese prima, per poi passare a Radio Gaga. Ma è al minuto 6:50 del loro live che avviene qualcosa di straordinario. Mercury, forte dello stato di grazia di cui sopra, armato del microfono con asta corta, si lancia in una sorta di dialogo improvvisato coi 72.000 del pubblico, che è qualcosa di fantascientifico. Grida, canta col pubblico e raggiunge note di ottave non meglio precisate con una facilità disarmante, da ascoltare all'infinito fino al minuto 7:32. Risvegliati da questa sorta di trance, ripartono con il ritmo elettrico di Hammer to Fall dall'album The Works del 1984, l'album di I Want to Break Free, per poi passare alle divertenti e danzerecce note di Crazy Little Thing Called Love. Che fra i Queen e il pubblico ci sia un rapporto speciale è appurato, e non parlo solo del Live Aid. Concludono la performance con le due punte di diamante della loro discografia. Sentite come canta la platea sulla piccola parte di We Will Rock You e sulla già citata We Are The Champions. 20 minuti che probabilmente valgono quanto un'intera carriera di 15 album in studio e non so quanti altre tre raccolte, album dal vivo, cassette e DVD. Ho parlato di Freddie Mercury, certo, ma vogliamo parlare del resto del gruppo. Sir Brian May alla chitarra è preciso e incisivo. John Deacon al basso è virtuoso e presente, non facile per un bassista, e Roger Taylor è praticamente un metronomo dietro al grande kit batteria, oltre che ad un grande corista. I concerti di entrambe le città si concludono con la Band Aid ed il loro singolo natalizio a Wembley, in contemporanea ai cugini a stelle e strisce di USA for Africa, capitanati da Michael Jackson con We Are the World al JFK Stadium. Il destino di Wembley e dei Queen è indissolubilmente legato a quella data, a quel 13 luglio, anche se il gruppo ci tornerà di nuovo in concerto l'anno dopo, naturalmente, in vinile e doppio CD nel 92 ed anche in DVD dal 2003. Una performance leggendaria, riconosciuta anche dagli addetti ai lavori come una delle più grandi di sempre. Sinceramente, non avrei voluto essere nei panni del povero David Bowie, salito sul palco per i successivi 20 minuti. Impensabile cercare di avvicinare una performance del genere, impossibile tentare di emularla.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

Mystic Sky.